0: così, nessuno aveva la macchina per esempio fuori il contrafile per fare accesi una capota. La macchina era bella aperta con lo scotolo con le gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah.